0: faccio un capo, sì, un bel capo. Mi critica un po' che non chiedo che si faccia.
1: La larga spattura, alla terra consumi, la maestra che l'entrata l'una l'ambele.